dolce ed impesta, mi va tu berte, perché lì seguli in là una possugia, un cielo uguale quanto rosule a sbuccia.